0: ce qui au yet bolan leji. Ne hai va marmor an redidi.
1: Ai, yes, et yet mechalo.
0: Hai vis kapnat.
1: Ris hoce shut tergatil liste.